Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere.

In questi giorni, durante la festa del raccolto, rendendo grazie per i frutti della terra, con il salmista lodiamo il Creatore. La terra ha dato il suo frutto.

Recepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere,